quella chioma, quell'aria brillante, quel Vergilio donnesco color, quel Vergilio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma.

ed invece del fandango una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio a far fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello.

tutto dice, io celo, io ardo, idolla mia, pietà, pietà, io ardo, io celo.

non è niente il mio confronto. Non vedo ora il sen piagato verso lui, verso lui.

0: pensa di quel altro capitale abbiamo poi che alcuno non sa.
1: Bella, bella, tendon solo, tendon solo, se ne vanno, se

Eccellenza, vado, fai il tuo piacere, Diego il paniere, fa penitenza, fare no no, mi ricresce. Va di quando esce che un da, fa no.